Ciao.

Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8. Yes, the symbol of the most ruthless and

Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnio.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Sight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker. Classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Sira Kaun.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Onda del Rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bad Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Solomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: Il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild. I think I live on the outside. Never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese,

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies. Loro sono i Kind Deals. The

0: Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dall'IT.
1: Sono mica qui a fare le cavolate, eh? Sono qua a fare delle cose giuste e corrette. Corrette. Ecco. No, sto provando il microfono. Ho preso un altro microfono nuovo, un cocktail di microfono. È un cocktail di microfono. Ogni volta che vado vicino bevo da questo cocktail di microfono. Allora, chi abbiamo adesso? Alle prime pagine dei giornali abbiamo che si baciano Macron e la Lombardoni lì, come si chiama? La Meloni. Lombardoni. La Meloni che si baciano, oddio, lingua in bocca, guarda, guarda, col sottofondo di felicità di Albano e Romina, Macron posta l'arrivo di Meloni. felicità averti qua vicino, che bello. È innamorato. Beh, cioè, piccola, però, no, è carina, dai, la Meloni, dai, è carina, dai, Meloni, blu. Meloncino, un meloncino lì, un po' intelligente, c'è una bella dialettica alla romanaccia, hai capito? E chi riesce a bloccare una che parla così? Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi sull'alta velocità. Bene, ma mandateli a quel paese. G7, l'Europa in campo, Macron missione per Hormuz, Trump non serve molto aiuto, eccolo là. Lo sapevo che diceva così, è troppo pieno di sé. La diretta, Macron accoglie Zelensky per la sessione sull'Ucraina. Poi Meloni ha detto siamo pronti, ma si attende lo scudo americano. L'iter via libera vincolato dall'ok del Parlamento, centro-sinistra cauto. Molto cauti, e non si può far niente con loro, non hanno idee poi tra l'altro da dare. 5 paesi e 12 navi per sminare lo stretto, 6 mesi per le bonifiche, la firma digitale l'attesa per il vertice tra Vance e Caliva. Financial Times, USA valutano 300 miliardi a Teheran legato a obiettivi rispettati. Poi guardiamo un po', parte il negoziato per l'adesione dell'Ucraina alla UE. La diretta, l'Italia lite a destra sul raid di Mosca, le anime belle lo condannino. Va bene. Patrizia Reggiani, falso il testamento della madre. A Lady Gucci eredità di 20 milioni. Ha ucciso il marito, è stata in galera praticamente come se fosse in vacanza, praticamente adesso ritorna fuori. E si becca l'eredità di Gucci, appunto, del marito ucciso da lei, o fatto uccidere da lei, con 20 milioni. Bello, questa è la giustizia! Bene, Argentina non pagano gli alimenti ai figli, niente trasferta per 13.000 tifosi, e c'è chi fa 17.000 km in bici per il match. Oh, la Madonna. Capoverde blocca la Spagna e la rivincita dei piccoli mondi e del portiere di 40 anni, Vosina. Antonelli o la Ferrari, l'uomo o la macchina, l'italiano alla TV sta alla parte di chi vince. Beh, chi vince arriva sempre primo. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Scontro, incidente, scontro tra auto, una cade nel lago di Como. Stavo leggendo lago di Garda, no, lago di Como. Morto un uomo, grave la donna che era con lui. Poi guardiamo un po', la Lega agganciata da Vannacci, a rischio il consiglio su Zaia vice. Il generale USA Futura di Dalla, Vecchioni dice, Lucio gli avrebbe tirato una mazza in testa. Vecchioni, vecchio vetero comunista. Ci sono ancora i vetero comunisti che ci avete fatto. Via Carboni da Rai Parlamento, alla mani di FDL in vista del voto. Gli europeisti al debutto guardano alle comunali, spunta l'idea di Cottarelli, io candidato ci penso, anche io ci penso. Come no? Trump deragliato all'analisi della scatola nera, la frenata d'emergenza è scattata, dubbi sui tempi e le tempistiche. Terremoto in Indonesia, dalla mia amica là, dalla Velinciu. di magnitudo 6,7, epicentro vicino a Palu, è proprio dove abita lei praticamente. Meno male, speriamo che ti sia successo qualcosa. No, ma sto scherzando. Allora, chi abbiamo adesso? Chi abbiamo? Roberta Valeriani? C'è? No, perché io non l'ho vista a fare la doccia questa mattina. Che lei quando viene fa sempre la doccia, mi consuma un casino di acqua e un casino di gas tutte le mattine. La sera no, la sera la fa a casa sua. Allora, abbiamo il Meteosat, 10.06 minuti primi, sì, sta arrivando adesso piano, calma, tranquillità, tanto.
2: Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. All'inizio di questa settimana la struttura anticiclonica subirà un temporaneo indebolimento a causa delle correnti instabili che interesseranno l'Europa centro-orientale, i cui effetti sulle nostre regioni saranno però solo marginali, consistenti in una temporanea flessione delle temperature per lo più al nord e nel versante adriatico e una breve fase instabile al nord-est. Da metà settimana è previsto un nuovo rigonfiamento dell'anticiclone con evidente componente nordafricana verso l'Italia e gran parte del continente europeo. Pertanto la massa d'aria subtropicale molto calda che lo accompagnerà determinerà un deciso rialzo delle temperature con picchi anche oltre i 35 gradi, il che segnerà il probabile innesco di un'intensa ondata di calore. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 16 giugno, avremo al nord tempo stabile con nubi sparse al mattino e ampie schiarite nel pomeriggio. Sui rilievi alpini e prealpini potrà svilupparsi una leggera variabilità diurna, con basso rischio di precipitazioni. Le temperature massime nelle regioni settentrionali saranno comprese tra i 25 e i 29 gradi. Al centro peninsulare avremo prevalenza di sole su tutte le regioni, ma con nubi in temporaneo aumento nel corso del pomeriggio sulle zone interne, comunque senza fenomeni piovosi di rilievo attesi. Le temperature nelle regioni del centro peninsulare saliranno, attestandosi su massime tra i 26 e i 31 gradi. Al sud Italia e sulle isole ci saranno condizioni di tempo ampiamente soleggiato, salvo qualche isolata nube pomeridiana che potrà interessare i rilievi di Calabria e Sicilia, ma con probabilità di pioggia molto bassa. Le temperature al sud peninsulare e sulle isole andranno in ulteriore aumento, con punte fino ai 32-33 gradi nelle isole maggiori. I venti in Italia soffieranno deboli, salvo raffiche a tratti moderate lungo il litorale tirrenico e ionico. I mari saranno poco mossi, a parte il Tirreno e lo Ionio, che tenderanno a divenire mossi a largo durante le ore centrali della giornata. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è martedì 16 giugno 2026. È il 167esimo giorno dell'anno, 25esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 198 giorni. Si festeggiano San Quirico e Giulietta, martiri, e Sant'Aureliano. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.34 minuti e tramonterà intorno alle 20.47. La luna è crescente. Oggi è la giornata mondiale delle tartarughe marine che sono in pericolo di estinzione. Il 16 giugno cade anche la giornata mondiale delle rimesse familiari, ricorrenza istituita dall'ONU per celebrare gli oltre 200 milioni di persone migranti che inviano denaro ad amici, familiari e persone care nel proprio paese di origine. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale degli involtini di carne, di pesce, di verdura, persino di frittata. Non c'è fine alla varietà di involtini che si possono preparare. Chi per primo abbia pensato a stendere un ingrediente sull'altro e poi ad arrotolare non è dato sapere, ma di certo fu una grande intuizione. Sicuramente una delle prime attestazioni scritte risale al 400, la troviamo nel De Arte Conquinaria del maestro Martino. In tempi moderni l'involtino è ormai entrato nell'uso comune, sia come piatto quotidiano che come miniera di spunti per cene informali e aperitivi. Basta tagliarlo in rondelle e voilà, il finger food è servito. Se di carne si usano in genere fettine di vitello crude o cotte o di affettati come bresaola o prosciutto. Per il pesce si predilige lo spada o il tonno, tra le verdure si prestano quella a foglia, berza su tutte. Tra i tanti merita citare gli involtini siciliani a base di carne, chiamati anche braciole, e quelli piemontesi di berza, i caponette. Nel mezzo un'infinita varietà che è indice della fantasia tutta italiana di assemblare un piatto saporito e capace di far figura con i semplici ingredienti a disposizione alle varie latitudini. Negli Stati Uniti oggi si celebrano il National Fudge Day, la giornata dedicata al celebre e goloso dolce al cioccolato fondente e burro tipico della tradizione americana, e il Fresh Veggies Day, un'iniziativa per promuovere il consumo di verdure fresche nel periodo estivo. Avvenne in questo giorno, il 16 giugno 1903, il farmacista statunitense Caleb Bredham registrò il marchio Pepsi Cola per la bevanda da lui inventata e commercializzata nel 1893 come Bread's Drink. Il 16 giugno 1903 Henry Ford fondò l'omonima casa automobilistica. Il 16 giugno 1911 nasceva IBM, in principio si occupava di orologi e altri macchinari industriali, poi passò all'elaborazione dati e aprì l'era dell'informatica. Il 16 giugno 1951 venne varato il transatlantico Andrea Doria, il fiore all'occhiello della flotta italiana era stato costruito nei cantieri dell'Ansaldo a Genova. Il 16 giugno 1963 Valentina Tereskova, un'operaia russa di un'azienda tessile con la passione per il volo, divenne la prima donna ad andare nello spazio. Il 16 giugno 1978 ci fu il debutto cinematografico di uno dei maggiori successi teatrali di Broadway, Grease. Il 16 giugno 1980 a Chicago, dove era ambientato, debuttò il film I Blues Brothers. Nati in questo giorno, il 16 giugno 1313 era nato a Certaldo lo scrittore e poeta toscano Giovanni Boccaccio. Il 16 giugno 1887 era nato a Piano di Sorrento l'armatore ed editore partenopeo Achille Lauro. Il 16 giugno 1890 era nato a Wolverhampton, nel Regno Unito, l'attore comico, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore Stan Laurel, del duo Stanlio e Ollio. Il 16 giugno 1942 è nato a Brescia il pilota automobilistico Giacomo Agostini. Il 16 giugno 1952 è nato a Montreal il cantante canadese Gino Vannelli. Il 16 giugno 1953 era nato a Zemun, in Serbia, il cantante e autore Goran Kuzminac. Il 16 giugno 1964 è nato a Reggio Emilia Massimiliano, detto Max, Cottafavi, chitarrista di Luciano Ligabue, fondatore del gruppo Clandestino e collaboratore di vari musicisti italiani. Scomparsi in questo giorno, il 16 giugno 1982, moriva per overdose James Honeyman Scott, chitarrista, cantautore e membro fondatore dei Pretenders. Aforisma di oggi: il futuro ci tormenta, il passato ci trattiene, ecco perché il presente ci sfugge. Questo è un aforisma dello scrittore francese Gustave Flaubert. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto!
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Mi sono messo alla corrente per avere un po' più di frescura e mi sono beccato il raffreddore. Mi sentite? Vabbè, bravo Fausto, sei forte. Ma fai forte il nostro Daniele Rizzo, che ci ha mandato la sua ultima canzone. Eccola qua, brilla.

dato anche un nuovo mix per sabato. Va bene, bravissimo, questa è una bellissima canzone, va. Io la opterei perché fosse cantata da un'altra persona, che non è un'intelligenza artificiale, ma intelligenza molto naturale. Vabbè, non importa, vediamo in futuro. Vinci Ferrer, l'avete sentito ieri, tra l'altro intervistato dalla nostra Roberto Veriani, con Luce.

Vinci Ferrer, intervistato ieri da Roberto Leliani, almeno ogni tanto c'è qualcosa. No, non sto scherzando, sto scherzando. No, ma questa è carina, dai, questa l'abbiamo tenuta, e se la volete registrare oppure la volete anche richiedere, potete sempre richiederla qui a Radio.0 Dora e G. Vinci Ferrer con Luce. E adesso andiamo sempre avanti. Che ore sono? 10:21. Mamma mia, ragazzi, il tempo non passa mai qui. Non arrivano mai le 11. Ho una voglia di andare a fare il bagno. Voglio fare il bagno nel Sarca, qui il fiume, che è gelata. Adesso l'acqua.

di Los Angeles che si chiamano The Meadowbirds with Only You Could. Yeah. Beh, se lo spazio, lo

Gli uccelli. Gli uccelli nello spirito? No, gli uccelli di metallo. The Metal Birds, Only You Could, solo tu potevi, solo tu potevi trasmettere la nostra canzone. Ma non è vero, non è vero, tutti possono trasmettere la loro canzone, basta che siano amiche e che gliela mandano. Every Moment, adesso andiamo con l'altro mio amico Clark Ford, Every Moment, l'ultimissima canzone per l'estate. E poi ci sarà l'intervista con Fan MC.

0: Marias, lei romantica che stavolta, che mamma mia, le tutte in brisure, le tutte in brisure, le tutte in brisure. Romanticona, la mia amica Clare Ford, ecco, Clare Ford. Every moment, ogni momento va bene per cantare e parlare. Cos'è? È l'appuntamento con Roberto Legliani e le sue interviste, fra poco, con calma, dai! Con questo caldo, tenete la calma.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberto Valeriani. Conduce Roberto Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un rapper romano, Marco Filonardi, ma in arte Fan MC. Ciao!
3: Bella, un abbraccio a tutti.
2: Bellissimo tu, sei presenti questo singolo che mi è piaciuto tantissimo, anche se dovrebbe essere triste, però fa riflettere e fa riflettere anche musicalmente, perché è molto bello anche musicalmente. Si intitola Senza Speranza al featuring di Tragedia, Master Q, un altro rapper, e DJ di Lo Zeta, giusto?
3: Di Lo
2: Zeta, sì. Ok, adesso parliamo del brano, che ha queste sonorità hip hop che ti caratterizzano da una vita. Tu sei famosissimo sulla scena hip hop romana, eh?
3: Sì, diciamo che ho iniziato i primi anni 90, quindi proprio i primi tempi della musica.
2: E infatti ci sono
3: ai tempi del Piazzale Flaminio.
2: E vai.
3: Insomma, sì. Vissuto, lo sa.
2: Infatti con hai fatto tante cose anche con Rude dei Flaminio Mafia, giusto?
3: Sì, abbiamo fatto un disco insieme nel 2012 che si chiama Pezzi da Galera, abbiamo fatto radio, abbiamo fatto parecchie serate. E anche adesso, sto periodo, ogni tanto facciamo qualche live su TikTok, abbiamo fatto pure ieri sera per presentare il pezzo, quindi
2: molto.
3: Siamo sempre creativi insieme.
2: Bene, bene, sono contentissimo. Adesso invece ne parliamo, perché nel brano ci sono sonorità hip hop, vecchia maniera, però c'è un groove veramente potente, no? E anche nostalgico, che racconta senza filtro il tuo stile di vita, il crescere in una società che è difficile per tutti, ma immagino in una società che spesso non offre, chi sente questa cosa, non offre alcuna prospettiva per il futuro, e il tentativo tuo, viscerale, di superare tutto questo, questo destino in qualsiasi modo, è così?
3: Sì, praticamente questo è un brano che poi è stato un lungo parto, perché praticamente questo è un brano che ho pensato all'incirca forse più di 10 anni fa. Poi man mano con i tempi si è impreziosito dei featuring, si è impreziosito degli scratch di DJ di Lo Zeta, però era un brano a cui tenevo tanto e ho detto no, questo qua è un pezzo che deve uscire, prima o poi deve uscire, è giunto il momento di farlo uscire. È un pezzo che io ho scritto più di 10 anni fa, però ancora è attuale, perché se vai a vedere magari tanti giovani anche oggi vedono che magari non c'è, quasi non c'è speranza nella società, guardandosi in giro, guardando gli stipendi, il lavoro, il precariato, però uno cerca sempre di combattere questa cosa per cercare di trovarla una speranza di uscirne fuori in qualsiasi modo.
2: Guarda, è vero, tra l'altro è un brano molto sincero anche personalmente per te, perché fai tanti riscontri su te stesso, parli delle perquisizioni, gli eccessi, le verità celate, l'ansia costante per le forze dell'ordine, fino a fotografare la tua realtà più attuale, che è sospesa tra le ferite sulla pelle e una reale attesa di giudizio in tribunale. Lo dici proprio giustamente, bravo, perché è un brano molto personale che però può far riflettere tutti.
3: Certo, perché non c'è niente, cioè io non c'ho niente da nascondere, quella era la vita che facevo ai tempi, e ognuno di noi a volte può avere anche, può inciampare in qualcosa, pur di cercare di arrivare a un traguardo, cerca tutte le strade, quindi ogni tanto può capitare anche quello, non c'è niente da nascondere e da vergognarsi.
2: Infatti però mi piace, perché anche il ritornello che vanta questa verità, no? Un passato, certo. Un presente, un futuro accomunati tutti quanti dall'assenza di speranza, dove l'unica arma per sopravvivere è passare veramente su un palco che resta una costante, giusto?
3: Certo, sì, perché uno dice sempre, come quando uno arriva a Capodanno e dirà l'anno prossimo sarà meglio, poi magari non è mai così, quindi cioè, uno dice ho vissuto così, il presente è così e il futuro, e non come fai a immaginarlo in modo differente, è un po' questa la cosa, però uno deve sempre cercare di lottare per sovvertire questa cosa.
2: Bravissimo, poi sono stati bravi anche loro, cioè Tragedia col suo napoletano che è meraviglioso.
3: Sì, ma poi il napoletano si sposta proprio il genio genere, lui è bravissimo. Poi lui è nato da mamma inglese e papà napoletano, quindi c'è proprio particolare come persona, grande voce, anche Master Chiuso, che lui è romano, ci conosciamo anche con lui da tanti anni, diciamo che poi sono tre generi di voce molto differenti che poi si sposano alla perfezione, poi tutto condito dai DJ dai stessi del DJ di Lo Zeta, che sono spettacolari.
2: Comunque Tragedia tra l'altro ci mette nel brano, fa presente le condizioni dei ragazzi del sud, visti come cani che mangiano sugli avanzi, no?
3: Poi, certo.
2: E poi che un sistema di burattini statali dove il rap diventa l'unica vera salvezza. E poi c'è anche Master Chiuso che fa il suo, che invita a usare il cervello e andare oltre le apparenze.
3: Sì, ho detto, sono tre generi di cantare, tre voci completamente differenti che insieme proprio la ciliegina sulla torta, si sposa veramente bene una voce con l'altra.
2: E poi te nel 2010 hai avuto la tua figura inserita nel docufilm Nessuna Speranza, Nessuna Paura, una pellicola presentata al Festival del Cinema di Roma.
3: Sì, era un documentario che praticamente parlava della storia del rap italiano, girata, una parte l'abbiamo fatta anche alla Dispo e dalle parti mie durante un live che avevamo fatto insieme a Rude, è stato presentato sì al Festival del Cinema di Roma, è stato un bel lavoro, una bella esperienza.
2: E poi l'altro anno hai pubblicato Il peso di una lacrima, seguito da Sono fuori, e poi anche Contro tutto e tutti, vero?
3: Sì. Diciamo che dopo
2: e quindi ce la fai a farmi un EP per me, tutta per me, lo voglio io.
3: Diciamo che allora, praticamente io dopo qualche anno che ci eravamo dedicati soprattutto a fare radio insieme a Rude, a fare serate, io non ho mai smesso di fare musica, però la facevo magari con qualche featuring o qualche partecipazione.
2: Infatti hai condotto con Rude Hip Hop Story, no? Questa trasmissione radiofonica.
3: In radio, l'abbiamo fatta per qualche anno, è stata una bella esperienza e mo chissà se magari un giorno riprenderemo anche quella trasmissione.
2: Bene, bene. Quindi.
3: È bello fare radio, è una delle mie passioni.
2: Lo dici a me, la faccio io a te sicuramente, sì, te l'appoggio totalmente. Allora, noi aspettiamo altri brani oppure un EP che tu farai tutto per me, vero? Io aspetto che mi piaccia.
3: Certo, assolutamente.
2: No, scherzo.
3: Mo, fine luglio, inizio agosto uscirà fuori un pezzo d'amore, perché io l'anno scorso ho iniziato a scrivere un cerchio praticamente, ho iniziato a fare musica, ho cercato di spaziare su tutti i sottogeneri del rap.
2: Bello.
3: Non chiudermi sempre su, come fanno tanti artisti oggi, su un tipo di musica. Quindi ho cercato di spaziare dal pezzo party, estivo, folle, dal pezzo riflessivo e chiudere dopo col pezzo d'amore fine luglio inizio agosto.
2: Forte, quindi ci risentiremo prestissimo, adesso intanto ti ascoltiamo con Senza Speranza. Grazie, grande
3: a te, a voi, un abbraccio.

IT. Benissimo, grazie a Roberto Valeriani, sempre sul pezzo, è sul pezzo, e adesso la lanciamo con un pezzo. Questa canzone è molto bella, carina per l'estate 2026, con Serena Brancale, Levante e Delia Isola, degli artisti al mio paese. Cosa si fa al mio paese adesso? Si muore di caldo, sono 32 gradi a Toscana.

puoi andarci, hai capito? Molto in cemando, sì. Serena Brancale, Levante e Delia con te cemanno al tuo paese. Non è vero, non è vero. Non te cemanno al tuo paese, resta lì al tuo paese. Questo è l'importante. Nay from London, eccolo qua. Deep in my soul.

Domani sarà ancora più caldo. Domani non ci sarò domani mattina, ve lo dico subito. Domani mattina, perché devo andare giù dalle mie parti, e già dovevo dire, parto alle 6 di mattina. Alle 6 di mattina per non incontrare nessuno, soprattutto per avere un po' di fresco, chiaramente. Leo Gassman adesso con Diventiamo insieme grandi, molto grandi. Mi metto i tacchi, dai, mi metterò i tacchi.

vediamo insieme grandi, dai, ci mettiamo i tacchi, quelli interni, quelli che usava Berlusconi. Ah, ci mettiamo i tacchi interni, va bene, perfetto. Allora, Night Riviera, bella questa canzone, è un nostro caro amico che ci ha mandato questa canzone. Non lo so, adesso non mi ricordo da dove. Move in the Heat, Night Riviera.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 19ª puntata di Quando C'era Festival Bar, il meglio della musica dell'estate ricordando la mitica trasmissione televisiva Festival Bar. Iniziamo dal duo olandese Ten Sharp con il singolo inciso di maggiore successo dal titolo You ed incluso nell'album Under the Waterline che vendette ben 18 milioni di copie, anno 1992.

Nei primi anni 90 la popolarità della band dei Duran Duran era scemata dopo il fiasco commerciale dell'album Liberty, ma quando nell'autunno del 1992 la EMI distribuì il brano Ordinary World a una radio della Florida, l'interesse si riaccese improvvisamente. In Italia risultò il decimo singolo più venduto del 1993.

E si continua con la musica estiva del Festival Bar con una canzone scritta e interpretata dalla cantante senese Gianna Nannini, che diventa la terza numero uno della sua carriera. Meravigliosa creatura, anno 1995.

Il cantautore svedese Eagle Eye Cherry, figlio del trombettista jazz Don Cherry e fratello della cantante di successo Nene Cherry, con il singolo Save Tonight riscuote successo in tutta Europa e negli Stati Uniti vince diversi dischi di platino. Festival Bar 1998.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Con il brano You Sent to Me, il cantante pop statunitense Marc Anthony raggiunge il successo internazionale e partecipa al Festival Bar del 2000.

Rimaniamo nel genere latino e ci trasferiamo a Puerto Rico, San Juan, con la cantante e attrice Noelia, che firma il tormentone estivo del 2001, Candela.

Ultimo brano in scaletta scelto per voi, protagonista la band romana dei Velvet, che fa il botto artistico grazie alla canzone Boy Band e partecipano a tutte le tappe del Festival Bar

Finisce qui la 19ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio con l'ascolto della sigla Freedom, Cristiana Vigni featuring Katiuscia Ruiz, inserita all'interno del mio nuovo album Dame tu amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar. Da Katiuscia Ruiz.

All These Bad Goodies on Radio.0.it, sempre con Fausto Ernesto Stanetti, con grande musica del passato, perché la Time Machine perfetta, lo sapete qual è la musica, Time Machine perfetta, una canzone che mi ricorda il passato, ma questa canzone mi ricorda moltissimo, una donna stupenda, però ero il suo servo e lei era la mia padrona. Brand Ferry, Slave to Love.

Bit, bella, bellissima questa canzone, grande, grandissima. E allora ha messo David Bowie che is playing right up on heaven. E sul paradiso che anche lui purtroppo sta suonando con molti altri che sono morti proprio in questo anno 2016. Heroes, Mr. David Bowie.

music from the past. Music, oldies, but goodies. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi.

meraviglioso, veramente stupendo, soprattutto i primi anni del 70, come con band come Deep Purple, Led Zeppelin and so forth and so forth, e così via. Well, here we go, you news and the news, the power love anni 80, all this but goodies.

Natale degli Young, abbiamo ascoltato i Journey. Adesso siamo per chiudere il nostro appuntamento con All These Bad Goodies, anche oggi veramente alla grande, anche oggi veramente alla grandissima, con questo brano del Led Zeppelin, con One Lot of Love, tutto l'amore possibile, Every Inch of My Love. Pausa, messo Zanetti con radio.stereo.it with All These Bad Goodies. Take it good.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570 Radio Taxi.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: you can park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

Eccoci qua, allora 18, siamo sempre con voi. Come con voi, cosa facciamo con voi? Non lo facciamo niente, facciamo solo musica. Musica bella remixata dal nostro super DJ MSM, che è ritornato a noi. È ritornato. Non so dove sia andato, ma non glielo chiedo nemmeno. Andiamo subito con la prima dedica per dunque. Aia, Nico Sedla di Top Taplies. Non so dove cavolo sia, ma non me ne frega un cavolo di niente, anche perché c'è la nuova canzone della mia amica Rachel Santos. Eccole qua, I Need Somebody to Love Tonight.

need somebody to love tonight. Ho bisogno di qualcuno da amare questa sera, questa notte, tutta la notte. Ma che lo fa tutta la notte? E i ragazzi adesso massimo una volta a settimana. Una volta a settimana. No, sto scherzando. I ragazzi. Mentre invece noi che abbiamo una certa età, una volta al mese. Allora, andiamo avanti con la musica bella, bellissima, remixata dal nostro super DJ MSM. Eccolo qua, abbiamo un altro Nico Diaco di Maida, questo lo so dove, in Messico. Di Maida, feliz cumple para ti. Esta una canzone muy bonita para ti, Jimmy Cliff, I Can See Clearly.

Sunshiny Day. I can see clearly now. Don't you know that yet? Because I've been putting on my glasses, that's why. Ho messo sugli occhiali, adesso ci vedo meglio. Prima non ci vedevo molto bene, adesso sì, con gli occhiali. A proposito di occhiali, sono contento che una nostra cara amica, ho detto cara amica, ha ritrovato i suoi occhiali. E questa sera la potete vedere con i suoi occhiali su TikTok alle ore 19. Yeah! Veronica Palandri, mia amica da molto tempo, francese, e anche lei una cantante e musicista anche. Ah no, è il marito che è musicista. Dica Horse, felicidade para ti, no, buon anniversario a tua. In francese mi... è un po' che non parlo francese. Buon anniversario a tua avec 60 chansons, qu'on s'appelle 60 chansons. Kato, Turn the Lights Off, remix by our super DJ, super super super DJ that came back right now. There is all of Sofia listening right now to my music and to his music as well. Kato, Turn the Lights Off. Spegni la luce.

Power to, don't you know, io ho il potere di naturalmente di cancellarlo, oppure di tenerlo, oppure di interromperlo, anche perché è lunghissimo, dura 5 minuti. I got the power and it's a mashup, it's not really a remix. Per Alessandra Mombelli di Brescia, tanti auguri, buon compleanno anche a te naturalmente. Adesso andiamo a Desenzano. Uè, Desenzano, che bella Desenzano, purtroppo gente, più di 25.000 abitanti a Desenzano, troppa gente. Per Yara Calussia di Desenzano, tanti auguri di buon compleanno. Probabilmente lei non è da queste parti, praticamente. Allora vai con la prossima canzone, anche questa remixata e rimandata. È rimandato subito qui naturalmente a Radio Pulsatello. Dorothy, MC Sor and Amelia, It's on You. Depende da te. Depends on you just to carry on or not.

Me right today. This beautiful sound is MC Sir Anomaly with It's On You and Only On You. That's all. It depends on you, Lara Calvezza. Adesso abbiamo Mary Ferrari o Maria Ferrari, dai. Chiamiamola così, Maria Ferrari di Milano. Tanti auguri, buon compleanno anche a te con questa ultima canzone che ci ha mandato. Eccolo qua, Cisco and MSM together with Thong Song. Buon ascolto e buon pomeriggio inoltrato. Molto caldo, molto caldo qui in Italia, molto caldo. Per Mary Ferrari di Milano, tanti auguri, buon compleanno.

Ma di brutto, ha remixato praticamente tutto, o quasi tutto, benissimo, benissimo. Ah, ma adesso abbiamo un remix veramente entusiasmante prima della crisi epilettica che ha avuto. Una cosa bellissima per Charlotte Ionescu, scusate, di Bucarest, che oggi compie gli anni. Have a jolly good one and enjoy yourself with Sergio Lunedei from Melbourne. With Eddie Antonton. Here we go with USSR.

Andiamo tutti in USSR, una volta era l'Unione Sovietica naturalmente, ma chi è che ci va adesso in Russia, eh? A trovare Putin? Mamma mia, con la pistola spianata o col mito spianato magari andiamo a trovarlo, mamma mia ragazzi. Ah vabbè, ma certa gente non muore mai? È possibile? 18:26 minuti prima dell'intervista al writer Stefano Fiore, eccoci qua con l'ultima dedica per Elena Mondolo di Brescia, tanti auguri buon compleanno con questa canzone stupenda che a me piace tantissimo, di Shaggy Stevens, give me your heart and not only your heart tonight, remixed by MSM.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberto Valeriani.
1: Ciao a tutti, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi lo scrittore Stefano Fiore. Ciao Stefano.
2: Ciao e buongiorno a tutti.
1: Allora, presenti il tuo romanzo Chi dice donna? Puntini, puntini, puntini. Tre puntini. Che è un romanzo che è un'indagine tragicomica sulle nevrosi contemporanee e la ricerca di un equilibrio possibile. È vero?
2: Sì. Perché il protagonista è un giovane uomo intorno ai 30 anni.
1: Certo, Eugenio.
2: Eugenio, sì. Che ha un'inibizione fortissima alle relazioni e ai rapporti umani e quindi naturalmente in particolare al contatto col mondo femminile. E quindi fa un percorso molto tortuoso, pieno di episodi grotteschi, appunto anche tragicomici, nel tentativo di avvicinare questo mitico universo femminile che per lui è difficilissimo approcciare e vivere.
1: E infatti lui ha una passività atavica che trova il suo campo di battaglia e privilegiato nelle relazioni amorose e sessuali, no? E insomma accumula parecchi fallimenti in questo senso, anche incomprensioni. Però il cuore pulsante del romanzo, che trae tra l'altro ispirazione creativa da un atto unico, vero, teatrale, intitolato Messaggio Tantrico.
2: È andato in scena il 1 marzo quest'anno al Teatro San Carlo Luanga.
1: Oh. E c'è un intreccio che è finale, questo intreccio finale, una paradossale congiura femminile. Quindi sì. Mi incuriosisce che lo vado a comprare subito. Allora, la congiura è la moglie, una donna molto determinata e insospettabile, poi la sessuologa curante e l'amante storica di Eugenio, che si alleano però per aiutare l'uomo a superare questa disfunzione erettile.
2: Sì.
1: E così vai avanti.
2: In senso molto lato, perché non hanno una relazione vera, fanno più giochi improntati a una leggera parafilia, perché l'unica cosa che Eugenio regge e che gli piace anche, perché è uno che ha una sessualità particolare.
1: Quindi
2: è l'amante, fra virgolette, un po', però è una donna più anziana di lui, più esperta di lui e che ha un affetto quasi materno o fraterno per lui.
1: Capito? Oh, poi comunque ho visto che c'è anche una morale in questo libro, non è necessario guarire per essere felici, quello che serve è trovare un adattamento individuale e di coppia fatto di comprensione e collaborazione. E anche consapevolezza, forse, vero?
2: Sì, oggi c'è un po' culturalmente parlando, specie sui social e nella cultura popolare, la fissazione quasi per la felicità, no? Ci sono 100.000 guru, coach e figure varie che ci vogliono insegnare come essere felici. In realtà io non penso che gli esseri umani siano fatti per essere felici, primo. E secondo, nel caso specifico, la nevrosi o disturbo di personalità che sia è inguaribile sostanzialmente. Quindi l'unica cosa che si può fare è trovare un adattamento soddisfacente, o meglio, sempre più soddisfacente, possibilmente in coppia.
1: Ed è vero, perché poi questo Eugenio cercava di colmare questi suoi fallimenti, incomprensioni, questi suoi vuoti affettivi profondi, con meccanismi di difesa che diventano nel tempo la sua prigione. Ed è anche questo un messaggio che tu lanci, di non cadere nella prigione interiore, perché è dura poi uscirne, secondo me.
2: Sì, puoi uscirne con un aiutino.
1: Appunto.
2: Ecco, è molto difficile uscirne da soli. Eugenio ha la fortuna di queste donne che si mettono insieme, e non solo queste tre, da una mano anche la madre della moglie, la massaggiatrice del centro massaggi a cui la sessuologa lo manda per farlo sbloccare. E così via.
1: È interessantissimo, non finisce più, lo sono curiosissimo. Parliamo un po' di te, tu hai fatto la formazione in scienze politiche, la LUIS, poi carriera nel settore informatico e pubblico, sei laureato in psicologia clinica alla Sapienza di Roma. Lui è nato a Messina ma vive a Roma ormai da non so quanto.
2: Dal 1964, mi sono trasferito a 4 anni e sono sempre stato...
1: Beh, ormai sei dei nostri obbligatoriamente.
2: Decisamente sì.
1: Poi sei iscritto all'albo degli psicologi.
2: Formalmente sono iscritto all'albo ma non ho mai esercitato la professione, tranne un anno che ho fatto un po' il counselor.
1: poi ha pubblicato diversi saggi un po' diversi tra loro, alcuni scientifici, tra cui la personalità schizoide, poi testi proiettivi e anche romanzi di narrativa, quindi insomma hai spaziato nella scrittura.
2: Sì, ho cominciato con la psicologia e poi via via ho esaurito i temi strettamente psicologici che mi toccavano più direttamente, quindi diciamo mi sono tolto un dente che sentivo di dovermi togliere e poi così sono stato più libero di dedicarmi a quello che è sempre stato il mio sogno fin da quando ero bambino, no? Da quando ho imparato a leggere, praticamente a leggere e scrivere, ho sognato di fare lo scrittore un giorno.
1: Però anche in questo libro Chi dice donna c'è qualcosa che stuzzica l'interesse psicologico, perché ce n'è parecchia di psicologia dietro a lui, dietro a chi lo aiuta.
2: Però cerco di non essere pesante naturalmente,
1: ma infatti mi ha incuriosito moltissimo.
2: Anche cose che potrebbero essere anche un po' serie, un po' drammatiche, cerco sempre di elaborarle in una maniera anche comica, anche leggera.
1: Senti Stefano, allora, Chi dice donna, tre puntini, puntino, lo trovano su Amazon oppure anche dappertutto? Dimmi tutto.
2: No, soltanto su Amazon, sia in versione cartacea che ebook.
1: Allora, ve lo ricordo, Stefano Fiore, Chi dice donna. Ti ringrazio di essere stato con noi anche della morale, che quindi è un consiglio che ci hai dato. Grande, grazie!
2: Grazie a te e a tutti. Buona serata.

All These Bad Goodies on Radio.0.it, sempre con Fauserne e Sultanetti, con grande musica del passato, perché la time machine perfetta, lo sapete qual è la musica, time machine perfetta, una canzone che mi ricorda il passato, ma questa canzone mi ricorda moltissimo, una donna stupenda, però ero il suo servo e lei era la mia padrona. Brand Ferry, Slave to Love.

Beat, bella, bellissima questa canzone, grande, grandissima. E allora Mr. David Bowie che is playing right up on heaven. E sul paradiso che anche lui purtroppo sta suonando con molti altri che sono morti proprio in questo anno 2016. Heroes, Mr. David Bowie.

I want somebody. I want somebody right now. I want somebody. Just somebody. Proprio qualcuno, solamente qualcuno. L'importante è fare ogni tanto un bel abbraccio. Just a little hug. And that's all. I need somebody right now with the Eagles.

music from the past. Music, oldies, but goodies. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre.

Méditerranée è uno dei brani più iconici di Henry Salvador, tratto dal suo celebre album del 2000 Chambre avec Vue. Questa canzone incarna perfettamente lo stile bossa nova alla francese che ha segnato il suo ritorno trionfale sulle scene, un mix di eleganza jazz, ritmi caldi e quella voce vellutata che evoca immediatamente il relax di un pomeriggio in riva al mare. Buonasera, ben ritrovati qui all'interno dei suoni del Cocktail Chant da parte mia Simon J. Come sempre abbiamo aperto con un bel brano dal passato, appunto dal 2000, quello di Henry Salvador Jazz Méditerranée, ma continuiamo subito perché anche questa sera, come di consueto, sono tante le novità da ascoltare. Per cui, con Wonderful Thing, il 22enne cantante e songwriter Aaron cattura l'esaltante esperienza di innamorarsi in caduta libera, dapprima indifferente ai libri, poesie o film romantici, il nostro si ritrova improvvisamente perdutamente innamorato, con la testa tra le nuvole, senza rete di sicurezza. Wonderful Thing è un sincero invito a lasciarsi andare senza freni e fino in fondo ai sentimenti. Wonderful Thing è ora nello stile di Aaron, che ormai ben conosciamo, anche un delicato e divertentissimo lyric video. Ce l'ascoltiamo qui all'interno dei suoni del Cocktail Chant.

Beginning, il singolo più recente del cantante R&B emergente Austin Rogers, la canzone descritta come un pezzo R&B soul profondo, paragonato dall'artista a un messaggio mandato a tarda notte che non avresti mai voluto inviare. Originario di Atlanta, Rogers ha iniziato la sua carriera come modello prima di dedicarsi alla musica. È diventato noto nella scena R&B contemporanea grazie al successo del singolo Tip del 2024, che ha raggiunto la Billboard Top 40, brano che abbiamo appena ascoltato qui all'interno dei suoni del Cocktail Shant. Adesso un brano che sta andando tanto in radio, ma va bene anche qui all'interno dei suoni del Cocktail Shant, mi è piaciuto subito già dal primo ascolto. Parliamo di Lady Gaga e Doechii, che hanno ufficialmente unito le forze nel loro singolo Runaway. Il brano è il pezzo portante della colonna sonora dell'attesissimo sequel Il Diavolo Veste Prada 2. Si tratta di una traccia dance ed esplosiva che fonde l'eleganza pop iconica di Gaga con l'energia rap disruptive di Doechii. Il sound è influenzato dalla scena ballroom e dalla house music, arricchito da un beat elettronico anni 80. Il brano vanta un team creativo stellare con la produzione di Andrew Watt, Bruno Mars, Circuit e D-Mile. Il testo celebra l'autoaffermazione, l'ambizione e la fiducia in se stessi, utilizzando la passerella Runway appunto come metafora di successo e visibilità. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

Ed intanto era With This Year, brano scritto da Prince originariamente come regalo per Celine Dion, che lo ha incluso nel suo album omonimo del 1992. Il 20 aprile scorso, in occasione del 10° anniversario della sua scomparsa, la Prince Estate ha pubblicato la versione studio originale dell'artista, recuperata dal suo leggendario archivio The Vault, incisa nel novembre 91 presso i Paisley Park Studios. Prince ha prodotto, arrangiato e composto il brano suonando personalmente tutti gli strumenti. La traccia è stata recentemente mixata e rimasterizzata dal produttore Chris James, già stretto collaboratore appunto di Prince, brano che abbiamo appena ascoltato. Ancora novità lo facciamo con Hopes, che è un brano R&B della cantautrice Momo Boyd, a.k.a. Talia Boyd, che ha realizzato in collaborazione con il suo gruppo l'Infinity Song. Il singolo fa parte del suo EP di debutto intitolato Miss Michigan. A differenza del suono folk e soft rock tipico dell'Infinity Song, Oops vira decisamente verso l'R&B. Il brano affronta con leggerezza le complicazioni sentimentali ed il senso di colpa per non aver ricambiato interesse o non aver richiamato un corteggiatore. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant. Yeah.

Intanto era Walking on the Moon, brano del musicista e bassista statunitense Thundercat, pubblicato come parte del suo album intitolato Distracted. Il brano è una fusione di sonorità alternative indie e R&B soul caratterizzata dal tipico stile jazz fusion dell'artista. Il testo esplora temi spaziali e onirici, citando icone della cultura sci-fi come Barbarella e Uhura. Hang It on the Shelf è il nuovo singolo di Jalen Gonda, pubblicato come anticipazione del suo secondo album in studio Doctrine of Love. Il pezzo è un brano soul ed R&B dal ritmo incalzante che richiama le sonorità classiche degli anni 60 e 70, mescolando arrangiamenti vintage con un tocco pop moderno. Il testo esplora i temi della devozione e del superamento delle difficoltà personali, appendere i problemi allo scaffale per dare priorità ad una persona amata.

parliamo di Notte in Riviera, l'ultimo singolo e video estratto dal nuovo album Francia Meccanica del musicista italiano di base in Danimarca Alex Puddu, ed è un brano che fonde con naturalezza e raffinatezza francese e vibrazioni italo-classiche, dando vita ad un irresistibile groove pop disco ispirato agli anni 80, guidato da synth brillanti, linee di basso pulsanti ed un'atmosfera al tempo stesso giocosa e decadente, qui nel Cocktail Shanty.

Ed intanto era un groove irresistibile, una melodia sole ed una sensibilità sottilmente pensata per il dance floor nel nuovo singolo di uno dei trombettisti più richiesti del Regno Unito, con una carriera che abbraccia diversi decenni. Parliamo del trombettista scozzese, membro fondatore degli Aegis Horns, Malcolm Strahan, che pubblica un nuovo singolo, Quest for Love, appena ascoltato, un brano soul jazz caldo e avvolgente, perfetto per le atmosfere notturne, a suo agio sia in pista da ballo che in un ascolto immersivo in cuffia. E qui c'è il featuring di Tania Dees, appena ascoltato qui nei suoni del Cocktail Shant, che continuano con Costa Sud, album della banda Mayen, uscita per l'etichetta Four Flyers Records. Il disco è anticipato dall'omonima title track, un brano strumentale disco funk che evoca le atmosfere cinematografiche e solari della cosiddetta California, il litorale tra Salerno e il Cilento. Una miscela di funk, disco e sonorità da colonna sonora italiana anni 70, con forti richiami alla tradizione napoletana, da Pino Daniele ai Calibro 35. L'album esplora un immaginario della costa meridionale italiana, appunto la Costa Sud, un territorio tra bellezza antica e decadenza urbana, trasformandoli in sogni di esotiche evasioni. Il collettivo è guidato dal compositore e tastierista salernitano Peppe Maiellano, qui nel Cocktail Shant.

Un'esplorazione soulful che segue il dialogo silenzioso tra ciò che siamo e ciò che nascondiamo. La cantante giapponese di base a New York, Nao Yoshioka, collabora con il leggendario artista di Philadelphia, vincitore del Grammy Bilal, nel nuovo singolo Shadow, un brano di soul psichedelico mid-tempo che parla dell'integrazione dell'ombra con le due voci che simboleggiano forze opposte, luce e oscurità, giorno-notte, tratto dall'album in arrivo Self. Bellissima, devo dire, questa novità. Quasi in conclusione, questa sera ascoltiamo qualcosa di silenziosamente potente in una storia che traccia la distanza tra chi siamo stati educati ad essere o chi scegliamo di diventare. Changing, del cantautore israeliano di base ad Austin, Texas, Bougie, presenta un arrangiamento di archi nostalgico e un suono di batteria grintoso, rendendo omaggio ad alcune delle sue influenze, tra cui Bill Withers, Stevie Wonder e altri pionieri del soul anni 70, con cui annuncia l'uscita dell'EP New Shit Part 2, prevista per l'estate. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

Il salottino musicale con Simon J.

L'ultima traccia di questa sera, bellissima, era Keep Your Head Up, Don Carlos Remix, brano di Estonin, a.k.a. Stefano Tirone, in collaborazione con la cantante Julia St. Louis, pubblicato dall'etichetta milanese La Schema Records, che abbiamo già ascoltato, ma questo era il remix curato dallo storico produttore Italo House Don Carlos, versione Club Extended, caratterizzata da sonorità Deep House e Soulful House. Il brano riprende gli elementi classici dell'house anni 90, con accordi di piano ritmici, una linea di basso profonda e le melodie vocali di Julia St. Louis. Ultimo disco di questa sera qui del Cocktail Chant. Come di consueto vi ricordo la pagina Facebook ufficiale Cocktail Chant, la mail alla quale scrivere cocktailchant@gmail.com. Per contattarci direttamente invece usate il tasto WhatsApp e quindi sarò felice di rispondervi. Buona serata e buona musica da Simon J. Alla prossima.

algoritmi, gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: benvenuto! Sei entrato nel mondo di DJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di DJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di DJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. DJ Net, musica per il tuo cellulare.